Ma se l'imbrasa la Marietta. Ma la bugro, fai bella de piscina, ma poi vede tanto ne vuoi. E se vuoi pa, imbrasala con me. E ce l'hai, viaggi in auto.